Olena Dutch Pfeiffer. Cresce la pietra nel ventre spigoso della terra. Cresce nel palmo il dolore impietrito di ogni giorno. Una tavola, e su di essa un'orma scolpita con soffice pane, con la sua parvenza, inesistenza.

Olena Deutsch-Pfeiffer. Di nuovo io, di nuovo loro, come in uno specchio, due parti di nessuno, strappate allo spazio. Suona il maestro a quattro mani, il tocco del vetro raggela sul viso. Io o loro, ponti interrotti, riprendiamo il cammino.